0: i Cultural Club con Victims su Dimensione Sono Soft, che è un brano fortemente autobiografico perché Boy George lo scrisse nel momento in cui stava vivendo questa storia d'amore tormentata con il batterista della band John Moss, e questa storia assolutamente doveva rimanere segreta, quindi sentiva addosso tutto il peso di non poter amare in libertà.
1: Pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: i Beatles con Yesterday su Dimensione Suono Soft, ma ieri è passato, affrontiamo l'oggi e cerchiamo di affrontarlo al meglio adesso con tutti i consigli di Branco segno per segno.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Ariete, in amore non ci sono problemi, non ti può vincere nessuno, perché sexy come te ci sono pochi. Toro, oggi la luna è diversa, in Leone chiama obbligatoriamente verso la famiglia, persone vicine, fratelli, maschi in particolare, gemelli. Vi volete occupare di robotica, di intelligenza artificiale, di cui tanto si parla? Prego, accomodatevi, perché nessuno meglio di voi può fare queste cose, perché solo voi avete Urano, pianeta dello spazio, dell'infinito, del futuro nel cielo. E aggiungo io i miei pensieri, vi auguro ogni bene. Cancro, Venere dice, sai com'è, no? È dea dell'amore nello Scorpione, come dire, ma chi se ne frega, c'è sempre tempo da pagare. Vado a Leone, Venere forse vuole mettervi paura, perché dice che qualcuno ha concorrenza anche in amore. Vergine, non abbiate remore, ecco, non abbiate timore per prendere una nuova strada su cui incamminarvi. Bilancia, buon compleanno ancora. Intanto Giove non parla solo di famiglia, dei figli, dei nipoti, parla anche, insieme a Saturno, di parenti anziani, mette in evidenza le vostre amicizie, amicizie maschili per le donne, femminili per l'uomo. E se vi volete sposare adesso, come per un colpo di testa, vi volate a Las Vegas, perché Urano è ok. Scorpione, incredibili amori, ripeto qui alla radio, allo Scorpione, incredibili amori. Sagittario, lasciate per un giorno i lavori domestici anche, e regalatevi un lusso, perché luna in Leone è soprattutto lusso. Capricorno, se io do una nuova idea, se do una nuova partenza, che una idea che può essere nel vostro caso geniale, allora quella mi porterà successo. Controllate la salute.

Marte. Acquario, ma parliamo di affari, di soldi. Ci sono da qualche parte, magari arriveranno in ritardo, però arriveranno, e poi magari glieli porterà questa luna nuova di ottobre, che è la vostra anche, in quanto è ottima per i segni d'aria. Ed infine, pesci, non rovinate la vostra bella sensuale pelle, come tanti vorrebbero accarezzare, con gli orribili tatuaggi. Va bene, questa è una questione di moda e forse ciascuno faccia quello che vuole, però vi dico, orecchini e tatuaggi proprio non mi vanno giù. Tutto si muove, tutti viaggiano, tutti si spostano, tutti, insomma molti. È un via vai questo diventato questo mondo. E a questo proposito inizia la nuova settimana e molti di voi appunto partiranno. A loro il pensiero delle stelle, che poi non è altro che un detto, un proverbio veneto. Chi va per il mondo tutto vede, chi resta in casa non lo crede.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Du, vattene amore, è un classico che continueremo sempre a cantare. Amedeo Minghi e Vietta su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: A Roma il verde si fa strada, 20.000 nuovi alberi verranno piantati entro aprile 2027 nelle strade e nelle piazze della città. Attraverso la linea del contact center capitolino 060606 e la mail curadelverde@comune.roma.it è possibile segnalare tazze arboree vuote pronte per la piantumazione dei nuovi alberi. Il Palazzo delle Esposizioni da venerdì 9 ottobre ospita la mostra Richard Avedon in America. American West, la storica serie di ritratti del fotografo statunitense scattati durante un viaggio in tutto l'ovest nordamericano. Torna per la seconda edizione Dal seme al cibo, esposizione universale della FAO che riunisce centinaia di stand con una ricca offerta di degustazioni dei cibi da ogni parte del mondo. Appuntamento al Circo Massimo dall'8 al 12 ottobre. Info su comune.roma.it.
8: Cerchi la convenienza quotidiana?
9: Via via.
8: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buongiorno, bentrovati da Valentina Allorusso. Un danneggiamento alla linea di alimentazione elettrica tranviaria si è verificato intorno alle 5 di questa mattina all'incrocio tra via Merulana e via Labicana a causa di un compattatore di ama che ha accidentalmente impattato e tranciato i cavi aerei della rete stradale. Per consentire le operazioni d'urgenza e i lavori di ripristino si è resa dunque necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Merulana in entrambi i sensi. Traffico di stupefacenti, contrabbando, contraffazione, ricettazione e tutela dell'aspetto.

0: cornice protetta sono questi i principali ambiti dell'attività svolta negli ultimi giorni dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Le attività si sono concluse con 7 arresti in flagranza, tutti convalidati, e la segnalazione di altre 10 posizioni all'autorità giudiziaria per diverse fattispecie di reato, oltre alla segnalazione di 12 soggetti alle competenti prefetture per uso personale di sostanze stupefacenti. I controlli hanno consentito di sottrarre al mercato illegale oltre 10 kg di sostanze. Alle 5 di questa mattina un'esplosione ha distrutto un negozio di vendita di vino sfuso in via Calpurnio Fiamma al Tuscolano. Sono andati in frantumi l'intera vetrina e il piccolo locale all'interno. Secondo una prima ricostruzione, gli attentatori sarebbero arrivati con un'auto con la targa coperta dal nastro adesivo e poi sarebbero fuggiti. Siamo allo sport con il calcio. La nazionale questa sera, gli azzurri di Mancini in campo contro la Turchia. Barella torna dal primo minuto, gli azzurri vogliono confermarsi dopo il pari di Parigi. Intanto domani la riunione in giunta CONI che dovrà decidere il futuro di Malagò e se la FIGC verrà commissariata. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Intanto forza azzurri per questa sera. Grazie a Valentina Lorusso. Noi siamo arrivati al termine di questa sveglia del lunedì, la più difficile forse, quella in cui dobbiamo carburare un po' di più per affrontare tutta la settimana. Però la buona notizia è che ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo superata, adesso è terminata e ora possiamo affrontare in serenità il resto della mattinata con la compagnia, come sempre, di Francesco Cavuoto fino alle 13. E allora buon lunedì e se vuoi ci risentiamo domani mattina. Se hai di nuovo la sveglia presto, sappi che anch'io ce l'ho e sono qui tra le 6 e le 9 e ti aspetto quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Amare contiene il mare, maree, onde, maremoti, alti e bassi. Però...

aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Al mare, sto tornando al mare. Viaggio Antonacci, ritorno ad Amare. Io invece ritornerei volentieri al mare, ma non è possibile perché il 5 ottobre o vai in un posto esotico, magari oggi ce lo farà scoprire Beppuzzo Pellegrino all'interno della sua Travel Experience, oppure rimani qui ad affrontare con dignità e a testa alta l'autunno che sta per arrivare. La copertina, il pile, il plaid, la zuppa calda, l'aspirinetta e via. Buongiorno, buon lunedì, oggi è 5 ottobre, affrontiamo con dignità a testa alta anche questo inizio settimana. Io sono Francesco Cavuoto, bonjour, madame, messieurs, ladies and gentlemen, signore e signori, wagyu, come state? State a posto? Eccovi qua, vi accompagno per le prossime 4 ore, se vi va, attraverso la nostra musica, un po' di cose da dire, ne ho di cose da dire, ho portate, stamattina ho le tasche piene di sassi e un po' di cose da raccontarti, ma ci siete? Cioè io ci faccio, dico, voi ci siete dall'altra parte della radio, al 320 20 41 433, scusa, non stavo guidando, non ho capito il numero, un attimo, 320 20 41 433, ci siete? No, non mi fate che poi mi fate sentire solo, che dall'altra parte non c'è nessuno. Un vuoto dentro, un cavuoto dentro che non riuscirei a gestire. Allora, per favore fatevi sentire, voglio nome, cose, viaggi, auto, fogli di giornale. Voglio sentire dove siete, come vi chiamate, che cosa magari state facendo. Anche con un vocale che poi me lo sbobbino io, va bene? Me lo sbobbino io. 320 20 41 433, stavo dicendo un Lauro a bacia buono. Che però avete capito che cosa si intende. Bacia buono, ritorna domani mattina a partire dalle 6. Un Lauro a lei. Va bene, si parte, un consiglio per te. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio assolutamente inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineeco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca

0: Spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.

0: Store. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Supermercati
1: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
3: Sotto a chi tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i prezzi
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme, all'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis, buongiorno convenienza!
7: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
8: Nell'arena delle offerte, Habemus sottocosto!
9: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E bamboletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Dimensione suono soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: in TV, su qualche poster, nei libri, nel cuore, ma per fortuna e soprattutto ancora in radio. Michael Jackson, Man in the Mirror, 9.37, tra poco facciamo un giro tavolo con tutti quelli che si sono fatti vivi, diciamo hanno alzato la mano all'appello questa mattina al 320 20 41 433, per fortuna siete in tanti. Adesso dai, carichiamo armi e bagagli, come si dice, perché Beppuzzo, Pellegrino, senza armi magari è meglio, solo bagagli, Beppuzzo Pellegrino che ha una sola arma, quella della parola, che riesce a farci vivere immagini attraverso le sue chiacchiere, i suoi racconti, ci porterà in giro con sé, ma io non so ancora dove, scopriamolo.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, spesso mi viene chiesto qual è il posto più bello dove sei stato. Allora, la risposta è banale e semplice: per me tutti i posti sono belli e speciali, perché ognuno di loro è bellissimo a modo suo. Però c'è un posto che mi piace un sacco, sono le Galapagos. E qui siamo in Ecuador. La prima cosa che vuoi fare quando arrivi alle Galapagos è camminare piano, un po' perché sei stanco del viaggio, un po' perché qui la fretta non esiste, ma perché comunque devi imparare a vedere gli animali e soprattutto non devi disturbarli. Questo arcipelago, sappiamo tutti che è al largo dell'Ecuador, è famoso per la sua biodiversità e per il ruolo che ha avuto negli studi di Charles Darwin, il mito, il mio mito. Qui vivono specie che si sono evolute in modo particolare, si sono adattate, pensate, a isole diverse, a tutte le isole della Galapagos. Immaginate di incontrare una tartaruga gigante, l'abbiamo vista alle Seychelles, l'abbiamo vista in Malesia, l'abbiamo vista a Bali, ma queste sono gigantissime. Oppure un'iguana marina o un leone marino sdraiato sulla sabbia, a parte l'odore, è sorprendente. Ma la cosa ancora più sorprendente è che molti animali delle Galapagos mostrano una relativa tolleranza alla presenza umana, perché si sono evoluti in ambienti dove i grandi predatori terrestri erano pochi e assenti, quindi l'uomo, l'essere umano, non è visto come un nemico, ma semplicemente come un'ombra che passa. La cosa più bella qui è, ovviamente, dopo aver fatto chilometri e chilometri di aereo, e nuotare tra i pesci. Qui i pesci sono belli, eh? C'è un po' di tutto, da quelli piccoli, quelli grandi, quelli un po', diciamo, nervosi, a quelli calmi calmi. Oppure, se non vai in acqua, osservare gli uccelli e capire quanto sia fragile l'equilibrio che esiste alle Galapagos. Questo non è un parco divertimenti, quest'area, sono un laboratorio naturale che ci aiuta a capire come funziona veramente la vita. E dobbiamo ringraziare Charles Darwin, che qui ha trascorso un sacco del suo tempo per scrivere, per capire, per studiare. E quando pensi a questo arcipelago ti viene in mente una cosa che secondo me è fondamentale: la natura è piena di soluzioni che noi non avremmo mai neanche immaginato se non ci fosse stato lui, Charles. Basta avere la pazienza di osservarle e poi di raccontarle, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: Andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suona.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: l'appello del lunedì. Finalmente siamo arrivati al momento che attendete con ansia, perché dice: ma perché non mi ha ancora salutato? Ecco qua, qui c'è un momento per tutto. Questo è il momento del vostro saluto al 320 20 41 433. Rosella, c'è un semplice sì, buongiorno, presente, firma e può tornare al posto. Andrea da Roma, tassista, sempre in giro per Roma. Andrea, ormai più che guidare il taxi, fa il giro di controllo della città. Edoardo da Ostia va verso Fiumicino, aeroporto, per lavoro, che è un modo particolarmente crudele di andare in aeroporto, vedi partire gli altri, ma tu no. Francesco da Roma è già pronto al pezzo, dice che lo accompagneremo fino al fine settimana. Francesco, sono le 9:00 di lunedì, a venerdì mancano circa 7 anni più o meno, conti facendo. Loredana da Roma lavora in una lavanderia, operativa dalle 7:30, altro che lunedì, quindi quando noi stavamo ancora cercando di capire chi fossimo, Loredana aveva già fatto una centrifuga. Flora sarebbe rimasta volentieri a letto, come ti capisco. Flora rappresenta la maggioranza silenziosa del paese. Simonetta da Roma si è alzata da poco, ricca, colazione, pensionata, il vantaggio essere padroni del proprio tempo. Simonetta, ti vogliamo bene, però raccontacelo magari di martedì, lunedì mattina è proprio provocazione. Patrizia da Roma, dopo anni di corse tra lavoro, figli, scuola, casa, adesso si gode tutto con più tranquillità, figli cresciuti, e lei si definisce casalinga non disperata. Patrizia, titolo bellissimo. Pina da Fiumicino comincia la sua giornata in casa e la chiama la mia semplice e bella quotidianità. E poi abbiamo ancora chi ci scrive da Ostia Beach: quale autunno e copertina, qui si va ancora al mare, beati voi. Bruno rilancia direttamente dall'ultima spiaggia di Capalbio, e grazie a entrambi. Insomma, qui Flora vuole tornare a letto, Loredana probabilmente vi sta stirando il costume, Danila da Roma ci randa il buongiorno, anche un audio nel materiale che mi hai passato, però l'audio è trascritto, quindi non te lo invento e non si può sentire. E infine Fabrizio da Roma mi fa gli auguri per l'onomastico con 24 ore di ritardo. Tranquillo Fabrizio, basta il pensiero, grazie di esserti ricordato. Tra poco l'informazione e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Allora ragazze, ok a creme e sherry per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre.

0: ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Sempre informati con Dimensione Fonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Buona giornata da Valentina Lorusso. Due bombe nella notte, sono sei in 40 giorni. Ci sarebbe l'ombra di Senese sulla guerra di Roma. Nel mirino una sala slot all'Alessandrino ed una vineria a Don Bosco. Gli investigatori cercano eventuali collegamenti con la guerra per il controllo del territorio di Roma Est. La prima esplosione intorno alle 23:30 alla sala slot di via Antonio Bottini, dove qualcuno ha lanciato un ordigno artigianale contro la sala slot. La seconda invece è avvenuta in via Calpurnio Fiamma intorno alle 5 di questa mattina. Nel mirino una vineria danneggiata da un ordigno lanciato da un'auto con la targa coperta. Su entrambi gli attentati indaga la polizia. Ancora minacce contro Don Antonio Coluccia, il sacerdote da anni impegnato nella lotta allo spaccio nelle periferie romane, costretto a vivere sotto scorta sabato sera durante una passeggiata al Quarticciolo, periferia est della capitale. Il prete è stato accerchiato, insultato e minacciato da un gruppo di persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Frosinone, un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 26 anni e sequestrato oltre 4 kg di hashish. Sollecitano più vigilanza ai residenti di Piazza Annibaliano, quartiere africano, dopo il pestaggio due notti fa di un ragazzo di 24 anni fuori dal McDonald's, aperto fino all'alba nel corso di uno scontro tra due comitive di giovani che si stavano insultando già da qualche ora. La vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata. Veniamo alla vicenda dei Deor. Si apre una nuova finestra con una proroga in extremis per quanti non hanno ancora presentato la domanda. La proroga è entro il 31 marzo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Gli esseri umani devono ancora imparare ad amare e capire che questo dono non è abbinabile alla bellezza. Quando avranno fatto ciò, la vita di ogni persona sarà molto più leggera.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta

0: oggi ce l'hai ancora un maestro, qualcuno più bravo di te in qualcosa al quale puoi dire questa cosa non la so fare, me la insegni? Perché da bambini facevamo questa cosa continuamente, poi diventiamo grandi e improvvisamente secondo noi dovremmo saper fare tutto, ma purtroppo non è così. Ne parliamo tra pochissimo all'interno delle Good Life, sapendo che un buon maestro è sempre un ottimo allievo. Le 10:17, questa è Dimensione Suonosoft, ho un consiglio per te. Tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia. Dal 17 ottobre Cellilli Garden Store ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio. Un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini. Orario continuato dalle 9 alle 13. Cellilli Garden Store ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadrati dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più se vuoi sul sito cellilli.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
7: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
8: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
9: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
10: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
11: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
12: Sotto a chi? ci tocca col sottocosto. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
13: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
14: Dimensione suono.

0: Fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: must love me. Oggi 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti. Quest'anno sono praticamente 60 anni dalla raccomandazione UNESCO del 1966. Sicuramente in questo momento, quando io ho detto insegnanti, ti sarà venuta in mente un'immagine dell'insegnante a cui eri particolarmente legato, del maestro, no, delle elementari oppure delle medie, delle superiori. Beh, non tutti sono stati degli insegnanti che ricordiamo per l'intera vita, ma qualcuno sicuramente è rimasto nel cuore. Poi però, da adulti, cambia completamente lo scenario. Diventiamo grandi e pensiamo di non avere più bisogno di maestri. Invece i bambini hanno sempre bisogno di maestri. Mi insegni, mi spieghi come si fa questa cosa, mi fai vedere. Invece noi no, siamo grandi, siamo risolti e quindi io non posso chiedere consigli, non posso chiedere una mano. Ma il maestro può essere anche, che ne so, l'insegnante di inglese, il maestro di ceramica, il personal trainer, il panettiere che ti insegna a fare il pane, no? A 50 anni per esempio puoi essere bravissimo nel tuo lavoro e nelle tue competenze, magari completamente incapace di fare una pizza, ed è meraviglioso, lì interviene il maestro. Da bambini questa cosa è normale, poi invece noi lo smettiamo di farlo. Ecco, io per esempio l'immagine che ho io nella testa è quando penso di essere invincibile, e allora dico no, sta cosa io la devo fare, non devo chiedere aiuto. Vado su un tutorial di YouTube, al minuto 2:17 mi sento già un professionista, al minuto 6 ho smontato la cosa che dovevo smontare, al minuto 8 sto chiamando il tecnico profumatamente pagato, perché chiaramente quella cosa l'ho rotta invece che aggiustarla. Allora bisognerebbe imparare a continuare ad imparare per tutta la vita, con corsi, con hobby, con competenze pratiche. Io per esempio insegno da anni, no? Insegno public speaking da anni, però continuo ad avere delle persone dalle quali imparo continuamente. Essere insegnante, essere allievo possono assolutamente convivere, anzi probabilmente un buon maestro rimane anche un buon allievo per l'intera vita. Quindi questa settimana il mio consiglio qual è? Scegli una cosa che non sai fare e trova qualcuno che la sa fare bene, chiedigli me la insegni, oppure pensa a qualcuno che ti ha insegnato qualcosa che usi ancora oggi, e se puoi scrivergli anche semplicemente grazie, perché crescere significa continuare ad avere qualcuno da cui imparare, e forse diventiamo davvero grandi quando smettiamo di avere paura di tornare dei principianti. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: na, na, na, na. Canzone che chiude la prima metà, lato A l'abbiamo archiviato, il lato B, sì, ci sono delle sorprese anche sul lato B, tra poco le scopriremo, tra poco inizia anche l'ora con Segreti in Tavola, i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, ma prima la nostra informazione, ci colleghiamo con la nostra squadra puntuale di giornalisti e anche i 100 secondi del nostro direttore Enrico Mentana.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9, ma vai da Conad.
2: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José.

0: mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
8: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
9: Buona giornata ancora da Valentina Lorusso. Sono migliaia gli agricoltori provenienti da tutte le province del Lazio che questa mattina si sono riuniti in piazza Santi Apostoli davanti alla prefettura per la mobilitazione di Coldiretti Lazio a tutela del reddito delle imprese e del futuro dell'agricoltura regionale. Al centro della manifestazione la richiesta di misure di crisi per affrontare l'aumento dei costi di produzione. Importante intervento di bonifica e ripristino del decoro urbano nell'area del Parco delle Valli a ridosso dell'infrastruttura ferroviaria della linea FL1, dove sono stati individuati 12 insediamenti di fortuna ed una consistente quantità di rifiuti stimata in 80 tonnellate. Individuati 12 manufatti di fortuna all'interno dei quali erano presenti 14 persone sottoposte alla procedura di identificazione. Ancora esplosioni nella notte, ordigni rudimentali piazzati di fronte ad esercizi commerciali, per fortuna nessun ferito. Tra le ipotesi dell'ondata di attentati e avvertimento, non soltanto quella del racket ma anche di minacce negli ambienti della malavita. La polizia è intervenuta poco prima dell'alba in via Calpurnio Fiamma a Don Bosco. L'esplosione ha causato danni alla serranda e anche a due auto parcheggiate nelle vicinanze di un negozio. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva. A quanto si apprende, il critico d'arte ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da mercoledì scorso è in condizioni stabili. Yannick Sinner rimanda ancora il suo rientro in campo, niente Shanghai a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo perseguita da Wimbledon. Il campione rimane comunque per un'altra settimana la 92esima al comando del ranking ATP e ci resterà almeno fino a Vienna. Ora il nostro approfondimento.
10: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: Quindi Sanchez ha deciso di mandare al voto la Spagna nel penultimo giorno di novembre. È l'esito di quello che è successo nelle scorse settimane, prima Ceuta, poi la protesta per quella signora Mari Carmen, sfrattata a 87 anni, e la conseguente grande rivoluzione di piazza, ovviamente limitata a Madrid e a poche altre città, e soprattutto imperniata sui giovani per la questione della casa, della vivienda. È il problema spagnolo che molti sono rimasti indietro, soprattutto delle nuove generazioni. È diversa dall'Italia la Spagna per molti aspetti, tra cui anche quello di non aver avuto un piano casa negli anni 50 che ha reso gli italiani i più grandi possessori delle loro case di tutta l'Europa. Ma questo è un altro discorso. Il fatto è che la Spagna va al voto, Sanchez, che non ha mai avuto la maggioranza in Parlamento, è andato sotto proprio su una misura d'emergenza per dare le case ai giovani e per comunque tutelare gli sfrattandi, chiamiamoli così, e andando sotto ha dimostrato ancora una volta la fragilità della situazione politica in terra di Spagna, che fa sì che siano proprio i suoi avversari, Partito Popolare, Vox,

0: i favoriti delle elezioni di fine novembre. Adesso inizia una campagna elettorale che sarà attesissima. E del resto è quello che succede anche altrove. Tra 3 settimane si sceglie in Brasile tra Bolsonaro e Lula, favorito il primo, e poi praticamente negli stessi giorni si decide la sorte di Netanyahu in Israele e il 3 novembre si decide quella di Trump negli Stati Uniti. Un fittissimo calendario elettorale che non è soltanto indicativo della volontà di quei paesi, ovviamente.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Buffa questa cosa che tutte le volte che mi fermo a pensarti, la mia immaginazione invece comincia a correre.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Somebody that I used to know, good eye. 11:15, buon lunedì mattina, affrontiamo con resilienza, dignità e la giusta leggerezza questo inizio settimana. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Io sono Francesco Cavuoto, il mio personale buongiorno a te che hai deciso di accendere la radio qui stamattina. Ti accompagno fino alle 13, tra poco anche i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, ma prima ho un consiglio per te. Mettere la propria salute in buone mani è una scelta fondamentale. In Clinica Ars Medica trovate un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il vostro benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o prenotare una visita, clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottoratus Gentile.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€. Todis, buongiorno convenienza!
4: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
5: Il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99€ e Mulino Bianco Biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99€. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99€.
10: Supermercati PIM, i pezzi di lavora, il risparmio di qualità.
11: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
12: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda.

0: solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Molisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Segreti in tavola, ogni giorno, alle 11.35 e alle 17.35, su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Occhi canta Zucchero, orecchie invece chiedo io. Orecchie, attenzione, perché stanno per arrivare i consigli quotidiani qui su Dimensione Suono Soft di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi continuiamo a viaggiare e lo facciamo in compagnia degli Charmin. Stiamo facendo un bellissimo viaggio in Corsica. Sono proprio curiosa di sapere dove Guido Prosperi ci porterà, perché so che oggi è lui lo Charmin ospite di Segreti in tavola. Abbiamo lasciato Mattia in Corsica, invece tu ci racconti dove andiamo, raccontaci.
3: Ciao, torniamo di nuovo in Corsica, sulla costa settentrionale della Corsica, affacciata su un ampio golfo ed è protetta alle spalle dalle montagne. Stiamo parlando di San Floran, che si raccoglie, questo borgo che si raccoglie tutto intorno al porto, che oggi è animato da barche, caffè e ristoranti. E poco più in alto vedi la cittadella genovese, che testimonia il lunghissimo rapporto con Genova. Infatti è stata fondata proprio nel 1440 come piazzaforte destinata a controllare questo tratto strategico della costa della Corsica. Infatti rimase San Floran per quasi 300 anni sotto il dominio dei genovesi, tranne un paio di episodi, prima milanesi e poi francesi, e poi passò definitivamente alla Francia, come sappiamo. La storia del luogo però comincia ben prima. Infatti c'è una chiesa, che è Santa Maria Assunta, che è l'antica cattedrale del Nebbio, che fu costruita nel XII secolo e quindi precedente di circa 3 secoli alla fondazione di San Floran, ed è la chicca da vedere di questo posto, perché è uno dei più interessanti esempi di romanico pisano della Corsica, ed è proprio bella e deliziosa da vedere.
2: Cosa si mangia?
3: Sì, perché poi abbiamo dei posti, ma c'è proprio una delle ricette che è della tradizione proprio corsa, che è il vitello e l'olive, che loro in corso lo chiamano il vitello all'alivi, il che vi fa capire anche quanto ci sia ancora anche nel linguaggio, sia molto simile all'italiano. Non è una specialità esclusiva della città, diciamolo, ma è un piatto familiare diffuso in tutta l'isola, con ricette che possono cambiare un po' da una zona all'altra. La preparazione è semplice. Parte tutto da pezzi di vitello rosolati e poi lasciati cuocere lentamente con olive, cipolla, aglio, vino.

0: ed erbe aromatiche. In alcune versioni ci prevedono anche un po' di pomodoro. Il segreto di questa ricetta è soprattutto il tempo. La lunga cottura rende la carne tenerissima e concentra il fondo fino a ottenere un sugo ricco e profumato, per farci la scarpetta, insomma. In realtà è una cucina rustica più legata all'entroterra che al mare, però viene tradizionalmente accompagnata dalla pasta, spesso fresca, oppure dalle patate. La cosa importante è che l'ente ufficiale del Turismo Corso lo considera, non a caso, fra i piatti della cosiddetta cucina delle nonne. Una definizione che in questo caso, diciamolo, è una garanzia. E poi che vogliamo andare? Vogliamo andare contro le nonne che ci preparano questi piatti?
1: Ma figurati, mi avevi già conquistato col termine scarpetta, figurati adesso con le nonne. Guido, è stato un piacere.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna su Dimensione Suono Soft, lo sapete, tutti i giorni vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

0: compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio.

0: Potremmo ritornare Tiziano Ferro, dimensione suono soft. Noi ritorniamo invece sicuramente tra poco nell'ora della decompressione, dove facciamo più musica e meno chiacchiere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
7: Buongiorno, bentrovati da Valentina Lorusso. Un ordigno di piccole dimensioni lasciato vicino alla saracinesca di una sala slot è esploso intorno alla mezzanotte in via Bottini, zona Alessandrino a Roma. Sul posto la polizia di Tor Pignattara, gli artificiali e gli investigatori della scientifica. Quanto si apprende, nello scoppio nessuno è rimasto ferito, ma sono state danneggiate alcune auto. Sono migliaia gli agricoltori provenienti da tutte le province del Lazio che si sono riuniti stamane in piazza Santi Apostoli davanti alla prefettura per la mobilitazione di Coldiretti Lazio a tutela del reddito delle imprese e del futuro dell'agricoltura regionale. Al centro della manifestazione la richiesta di misure di crisi per affrontare soprattutto l'aumento dei costi di produzione. È partita dalla roadmap dei due colpi consumati a

0: distanza di appena 48 ore, l'indagine della polizia che ha portato all'arresto di un 56enne romano accusato di rapina aggravata. I fatti risalgono allo scorso agosto, quando l'uomo avrebbe messo a segno nel giro di 48 ore due colpi in due supermercati situati in due punti opposti del quadrante settentrionale di Roma. Nel quartiere Nomentano l'uomo, con il volto travisato dal casco e mascherina e protetto dai guanti, avrebbe minacciato con una pistola il responsabile del supermercato. Danneggiata la linea di alimentazione elettrica tranviaria tra via Merulana e via Labicana, caos e strade chiuse. L'incidente intorno alle 5 di questa mattina, un compattatore AMA ha accidentalmente impattato e tranciato i cavi aerei della rete stradale. Per consentire l'operazione d'urgenza e i lavori di ripristino della linea, si è resa necessaria la chiusura temporanea di via Merulana in entrambi i sensi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore corre ad incontrar l'amore con la gioia con cui gli scolaretti fuggono dai loro libri. Ma l'amore che deve separarsi dall'amore ha il volto triste degli scolaretti quando tornano a scuola.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. Le 12:17, buon lunedì, buon inizio settimana, iniziata anche con la solita energia, la solita ricarica, perché questa è l'ora della decompressione. Ti porto chill fino a ora di pranzo, resta lì perché tra pochissimo la nostra playlist torna al suo posto.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre.

0: i supermercati. Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. Foxy Mega carta igienica, confezione da 4 rotoli, 1,99 euro. Supermercati PIM, i paesani lavora,
1: i risparmio di qualità. Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita IVA.

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
2: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa.

0: Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
1: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
2: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza!
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.
6: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

come te. Cesare Cremonini, 12:41 in diretta su Dimensione Suono Soft. Lo so, signora, che lei ama questo momento, diciamo, intimo della nostra radio, perché c'è l'ora della decompressione. Vado a selezionare le canzoni che ti piacciono di più e te le faccio ascoltare, va bene? Come questa qui, George Michael. Questa è la sua Jesus to a Child.

0: Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

0: spegnere la luce. La trasmissione è finita per oggi. Buonanotte, ciao.
1: Alicia Keys, ogni tanto la voce da piacione ci sta. Io sono Francesco Cavuoto, finiamo qui, sì, ma è arrivata già la bella Fabiana sera, papparabarabappara, la bella Fabiana sera, papparabarabappapà. Cucina & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine con una promozione imperdibile solo per tutto il mese di ottobre. Super promozioni sugli elettrodomestici 1000 e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. Richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai su cucineco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa la differenza.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Doppia esplosione nella notte romana, poco prima dell'alba, la paura nei quartieri del quadrante sud-est di Roma. Un ordigno esploso nella mattinata intorno alle 5 davanti ad un negozio nel quartiere Don Bosco. La detonazione ha danneggiato anche due automobili parcheggiate lì davanti ad un cassonetto dell'AMA. Per fortuna non ci sono stati feriti. Qualche ora prima, stessa scena davanti ad una sala slot di via Antonio Bottini all'Alessandrino. Anche in questo caso danni e indagini per individuare chi ha piazzato l'ordigno. Potrebbero essere acquisite le immagini delle telecamere di vigilanza di entrambi i luoghi presi di mira. 3 arresti, 2 denunce, droga sequestrata, il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri nei quartieri Talenti e San Basilio. Nel dettaglio, un 25enne romano arrestato perché trovato in possesso di 6 involucri contenenti la cocaina. I carabinieri di Roma Città Giardino hanno invece arrestato un 42enne italiano, fermato a bordo della propria autovettura, trovato in possesso di 7 involucri tra cocaina e crack. Al via il censimento della popolazione di Roma, lo fa sapere il Comune, che riguarderà una frazione della cittadinanza romana, 17.000 famiglie che avranno la possibilità di compilare il questionario online in autonomia con l'ausilio degli operatori municipali con il supporto dei rilevatori. Dal 12 novembre i rilevatori consegneranno a mano a domicilio la lettera Roma Capitale che invita alla compilazione. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: La Comunale, vale.
2: Addirittura? La Comunale. Buon pomeriggio.
3: A lei.
2: Allora, oggi nel mondo si parla di buone azioni.
3: Cioè, tu, adesso potessi andare, che ne so, in New Mexico, parlerebbero di questo.
2: Sì, okay. Anche, non so, in Paraguay.
3: A Ariano Irpino?
2: Anche. <Okay. ride> Anche a Montoro Superiore.
3: Va bene.
2: E quindi oggi ti chiedo, io ne ho fatta una, pensa.
3: Non se non l'ho sentita però.
2: No, vabbè, ma dai, ma quanto sei cafone?
3: Non ho capito.
2: Allora, oggi devi fare una buona azione. Io ho fatto una fabbianata prima di venire qui e senza neanche, non te lo posso dire perché le buone azioni è come la beneficenza, si dicono ma non si fanno.
3: Okay.
2: Però anche ieri ne ho fatte due, ora te le racconto tutte e tre. Ora, però oggi possiamo fare veramente una cosa per cambiare la giornata in meglio alle persone.
3: Sì.
2: Dunque, ora la domanda è: tu ora che esci, che cosa farai?
3: No, cioè il mio
2: ma
3: cervello.
2: Dai, anche ma no, il tuo cervello è troppo per il tuo cervello,
3: no,
2: mi rendo
3: no.
2: conto. Però ora che esci, anche sorridere a uno sconosciuto, aiutare un vecchietto ad attraversare,
3: farò una cavotata.
2: Dai, cavoto, fai, impegnati per piacere, non mi far disperare, perché le fabbianate sono bellissime, però anche le cavotate.
3: Allora, la fabbianata è bellissima, la cavotata è meravigliosa.
2: Domani
3: e se la
2: racconti?
3: Facesse Amedeo Minghi?
2: Oddio, no,
3: a domani.
2: Vattene.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Raccontami di te, di come sei. Raccontami della tua favola. Raccontami dei tuoi sogni. Raccontami di come vivi. Io ti racconterò di me, che vivo sognando te.

batteria. Tastiere. Basso.

sarà benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Vedi, te lo dicono anche gli Oasis, stop crying, basta piangere, perché oggi si parla proprio di buone azioni nel primo ufficiale lunedì della prima ufficiale settimana tutta intera di questo bellissimo ottobre 2026. Come stai? Io sto benissimo, perché parleremo di buone azioni, di come poter svoltare, ne stavo parlando ancora con Francesco che si è intrattenuto qui, di come poter svoltare in melius, permettimi questo latino, in melius le giornate altrui, semplicemente con piccoli gesti quotidiani. Magari li sottovalutiamo, però possono avere davvero un bellissimo effetto sulla vita altrui. Ma intanto tutto è pronto, è prontissimo il villaggio natalizio, dice mai presto, ma quando mai il villaggio natalizio riappare come per magia a Pomezia? Dal 17 ottobre, quindi tra qualche giorno, comincia il Celilli Garden Store, che ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio, un percorso incantato tra addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo per tutti. E sabato 17 e domenica 18 ottobre, grande inaugurazione con area street food, animazione per grandi e piccini, insomma un grandissimo spettacolo. Orario continuato dalle 9 alle 19.30, c'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadri, sono tantissimi, dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia. Ti lascio l'indirizzo, via Laurentina 52. Scopri di più su cellilli.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
1: Fino al 14 febbraio, Palazzo Buonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B. Aperti anche la domenica.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito bene? Meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
2: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
3: Supermercati
4: il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Dimensione Suono Soft.

My Girl, The Temptation. Come sta andando il tuo primo pomeriggio? A me molto molto bene, perché abbiamo cominciato diciamo la prima settimana di ottobre con un sacco di cose gentili e divertenti. Perché ti capita di notare come ci sia troppo individualismo? Ne parlavamo prima con Francesco, troppa fretta, nessuno va di più all'altro, niente buone azioni. La soluzione quindi è la gentilezza, una vera e propria forza rivoluzionaria, no? Capace di trasformare istantaneamente le nostre giornate, renderle più belle anche a sconosciuti. E proprio ogni giorno possiamo compiere un gesto altruista, disinteressato nei confronti di qualcuno, senza aspettarci niente in cambio, come appunto ti raccontavamo prima, come mi hanno chiesto: ma perché lei lo fa? Ma perché così? Perché dobbiamo essere tutti quanti più contenti e felici. Quindi, per esempio, può trattarsi di una piccola azione quotidiana.

0: come offrire un caffè ad uno sconosciuto, cedere il posto sul bus con un sorriso sincero, insomma, aiutare qualcuno che ne ha bisogno. Pensa che studi scientifici dimostrano come compiere atti di gentilezza stimoli anche la produzione di ossitocina ed endorfine, riducendo lo stress e aumentando la sensazione di felicità non solo in chi lo riceve, ma anche in chi lo mette in atto. Nel tuo ambiente di lavoro, in famiglia, pratica l'ascolto attivo, quindi dedica un po' di tempo di qualità ad ascoltare qualcuno che magari sta attraversando un momento non proprio semplice, perché offri presenza e comprensione senza mai giudicare. Ma chi siamo noi poi per giudicare? Trasforma la gentilezza in una pratica abituale, perché aiuta a costruire comunità più unite, umane e sostenibili. E poi magari stasera, annota su un quaderno come è cambiata la tua percezione della giornata proprio dopo aver donato un sorriso. Scoprirai che fare del bene agli altri è il modo più efficace per curare la nostra anima. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche sul nostro sito dimissionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e tante curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: una versione pazzesca, l'unica, l'originale, 1958, Peggy Lee con Fever, a concludere la nostra prima ora insieme. Adesso c'è l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
9: Legnarte, prodotti perfetti fatti per durare una vita, oggi a metà prezzo. Negli showroom di Roma e Pescia Romana, fino al 31 ottobre, sconti fino al 50% su tutta la merce esposta in negozio. Materiali di qualità, produzione artigianale propria e design senza tempo per ambienti unici grazie al calore del legno. Legnarte.com, il calore dell'artigianato.
10: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
0: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
11: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Giallo in un appartamento di via Francesco Selmi a Casal de' Pazzi nella serata del 29 settembre scorso, ma la notizia è stata presa soltanto nelle ultime ore. La polizia ha trovato il cadavere di un uomo di 84 anni affetto da diverse patologie riverso sul pavimento della sua villetta rinvenuta con le finestre aperte, un aspetto che ha subito insospettito gli investigatori che hanno proceduto al sequestro dell'immobile. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause del decesso dell'anziano, sul quale sono state trovate alcune lesioni sospette che potrebbero far pensare a un'aggressione, ma anche a un fatto accidentale. Doppia esplosione nella notte romana. Poco prima dell'alba un ordigno esploso davanti a un negozio nel quartiere Don Bosco. La detonazione ha danneggiato anche due automobili parcheggiate lì davanti e un cassonetto dell'AMA. Qualche ora prima, stessa scena davanti a una sala slot di via Antonio Bottini all'Alessandrino. Apre domani a Roma, a Palazzo Braschi, fino all'11 aprile, la grande mostra dedicata a Kate Haring. Oltre 140 opere raccontano l'artista, dall'impegno sociale fino alle sue esperienze in Italia. Sentiamo uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
12: Era da molto tempo che non c'era una mostra personale di Kate Haring in Italia.

0: L'idea è di far reagire un lavoro così moderno, così connotato anni Ottanta, con uno spazio che è uno spazio storico. È una mostra personale ricca che raccoglie delle opere di diverse nature. La singolarità del percorso di Haring, che comincia come un artista underground noto a pochi, che poi improvvisamente diventa molto famoso, perché l'efficacia del suo linguaggio è tale per cui viene immediatamente riconosciuto e amato dal pubblico.
1: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Hai preso in giro il mio cuore e te ne sei andato via da me, prendendo in giro te stesso, andando con qualcuno che voleva solo il tuo corpo, mentre io piangevo perché ero innamorata della tua anima.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: così intimo, così romantico. C'è Biagio Antonacci nel primo pomeriggio di Dimensione. Sono Soft con Non parli mai. Tra un po' parliamo di buone azioni. Qual è quella che fai molto spesso? Qual è quella che ti piacerebbe ricevere? Dai, fammelo sapere al 320 20 41 433. Ma intanto, mettere la propria salute in buone mani è una scelta a dir poco fondamentale. E allora, in clinica Ars Medica trovi un'assistenza medica completa con spazi confortevoli e specialisti d'eccellenza che collaborano per il tuo benessere. Clinica Ars Medica, oltre 60 anni di affidabilità ed esperienza al servizio dei pazienti. Per altre informazioni o prenotare una visita, vai subito su clinicaarsmedica.it. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Che tocca col sottocosto! Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi! Mulino bianco, plum cake classico, confezione da 330 grammi, 1,49 euro. Supermercati Pim, i prezzi migliorati,
3: gli spagnoli di qualità. Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Il 10 ottobre esplode lo stile. A Valmontone Outlet è Fashion Fiesta. Tre articoli ti aspettano con l'incredibile 70% di sconto sul prezzo outlet. Hai capito? Bene, meno 70%. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
7: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
10: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Dimensione suono soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di fulminare.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Claudio Baglioni, e tu come stai? Questa è Dimissione Sono Soft, giustamente al 320 20 41 433, visto che ne ho parlato anche col buon Cavuoto, ecco mi è caduto anche il cellulare, visto che ne ho parlato anche con Cavuoto prima, Emilia mi ha chiesto, ma ci spieghi che cosa hai fatto tu ieri? Ecco, e in pratica stavo provando in un negozio un giaccone che non mi andava perché mi andava stretto, però ho visto una ragazza bellissima, un po' più insomma piccolina di me, e ho detto, senti scusa, che taglia sei? No, perché insomma questa cosa ti sarebbe benissimo, almeno mi entra. Lei l'ha provato, le stava benissimo, e quindi l'ho convinta, insomma non è che ci voleva tanto, però l'ha comprato lei al posto mio. Ha detto, scusami, ma ti pagano per fare queste cose? No, e semplicemente mi piace vedere la gente felice. Questa è Stevie Wonder.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sono le All Saints con Never Ever a concludere un'altra ora insieme. Ma quanto siete belli, bravi al 320 20 41 433. Le vostre buone azioni quotidiane davvero riempiono il cuore. Sarà che è lunedì e ne abbiamo davvero tutti bisogno. Tra un po' ve le leggo, intanto le news.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castelromano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Sentiamo le news sempre informati con Dimensione Suono Soft. Le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
8: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Omofobia: in tre aggredirono una coppia gay la notte di Capodanno nel 2025 a Piazza Malatesta, al Prenestino. Il GUP del Tribunale di Roma ha disposto un rinvio a giudizio e due messe alla prova nei confronti dei tre uomini. I due giovani parti civili nel procedimento e oggi presenti in aula al momento dell'aggressione si tenevano per mano in strada. Ai tre indagati viene contestato il reato di lesioni aggravate dal numero di persone, mentre non è stata riconosciuta l'aggravante della finalità di discriminazione o odio, ammesso come parte civile il Comune di Roma. Parola fine per il locale Cavalletti di Viale Parioli 45. Questa mattina i carabinieri hanno eseguito lo sfratto del bar pasticceria Cavalletti il Millefoglie. Il locale, con gli altri negozi sotto il marchio Cavalletti, da mesi è al centro di una doppia indagine che ha svelato un ammanco complessivo di oltre 500.000 euro, riconducibile a presunti furti di energia elettrica e di acqua. A finire nei guai tre donne vicine alla galassia della famiglia dei Delle Fave. Latina, piano straordinario di controlli della Guardia di Finanza nel settore dei carburanti. In tre interventi sequestrati oltre 16.000 litri di prodotto non conforme nel comune di Latina e Gaeta. Le analisi di laboratorio sui carburanti hanno evidenziato un'anomalia chimica che, oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento, comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Eventi: sabato 10 e domenica 11 ottobre torna il Vintage Market Roma con un nuovo viaggio itinerante attraverso luoghi nascosti e fuori dai circuiti convenzionali della città, proponendo sinergie creative sempre diverse. La prima tappa sarà Forte Trionfale Urban Factory in via Trionfale 7400. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Dio creò il battito del cuore e, vedendo che il suo ritmo era costante e alla lunga noioso, pensò bene di creare anche l'amore. Whoa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una più bella dell'altra, semplicemente la voce di Giorgia con Parlami d'amore. Noi ci meritiamo una coccola 5 stelle perché è lunedì, abbiamo bisogno di un boost di energia e quindi a tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: Fino all'11 ottobre i prodotti li paghi meno di noi. La Molisana, pasta di semola formati classici da 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro.
1: Hai un bar, un ristorante, un'attività Horeca? Con Aureca la spesa arriva dritta al tuo locale. Compra al cash and carry e prenota la consegna. Oppure ordina al nostro servizio delivery. Tu pensi al business, alla spesa pensiamo noi. Aureca conviene sempre. Trovi tutto su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata a partita

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
3: Chi

0: 100. Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fartelo raccontare. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
2: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.
1: Immagina di entrare in un palazzo da sogno, di degustare i più prestigiosi vini italiani, circondato da arte, storia e bellezza, in una cornice unica. L'11 ottobre a Roma, il Casino dell'Aurora Pallavicini aprirà eccezionalmente le sue porte per il 10° anniversario di Vino e Arte che Passione. 10 anni da celebrare, calice dopo calice. Scopri di più su vinoeartechepassione.eu e acquista il tuo biglietto su Eventbrite.
3: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia, ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: è meraviglia ascoltare qualsiasi cosa canti Ornella Vanoni con Rossetto e Cioccolato nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Oggi abbiamo bisogno proprio di una carica e il lunedì lo sappiamo, e quindi coccola a 5 stelle. Sai che alcuni resort alpini e mediterranei hanno introdotto un trattamento dedicato interamente al benessere cardiovascolare? Si chiama Cuore in Armonia e si apre con un bellissimo massaggio ai fiori di biancospino, che non so se sai ma è associato proprio alla salute del cuore, applicato con oli caldi, che già quando dici oli caldi sulla schiena ci stiamo rilassando, lungo schiena e anche torace, per stimolare proprio la circolazione. E non è finita, perché poi segue un impacco caldo freddo con petali di rosa damascena o damascena, non so come si dice, mi perdoneranno gli esperti, che nella cromoterapia richiama proprio il colore e l'energia del cuore, chiaramente il rosso, per poi terminare con una meditazione guidata sul respiro, spesso accompagnata da suoni di ciotole tibetane don don, accordate proprio sulla frequenza del quarto chakra. Quindi, ma la cosa più interessante, sì, ok, vai nella spa e siamo tutti contenti, ma come replicarlo a casa in modo semplice e soprattutto economico? Puoi preparare una tisana al biancospino da sorseggiare lentamente, mi raccomando non bollente, molto calda, così ci fa bene. Per il massaggio puoi scaldare un cucchiaio di olio di mandorle dolci tra le mani e poi massaggiare il petto e la parte alta della schiena con movimenti circolari lenti, e qui già ci stiamo rilassando. Spargi qualche petalo di rosa, anche essiccata, la trovi sul web o in erboristeria, nell'acqua della vasca o in una ciotolina vicino al letto, e concludi con 5 minuti di respirazione lenta. Inspira in 4 tempi, espira in 6 tempi. È un esercizio semplicissimo che nella pratica clinica, pensa, aiuta davvero ad abbassare la frequenza cardiaca e a favorire il rilassamento. E poi fammi sapere se ha funzionato. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti.

0: Mi ricorda anche un po' Forrest Gump, questo pezzo di Sheryl Crow, Forrest, Run Forrest. Buon pomeriggio a tutti, ho scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax. Se vuoi correre, corri anche della corsetta. Sono Fabiana Sera, ti accompagno per mano, per musica fino alle 17, anche con un sacco di consigli molto molto interessanti. Ah guarda, ce n'è proprio uno che voglio raccontarti. Cucine & Co festeggia 30 anni di collaborazione con Doimo Cucine, con una promozione che ha dell'imperdibile. Solo per tutto il mese di ottobre, super promozioni sugli elettrodomestici Miele e lavastoviglie in regalo, finanziamenti personalizzati a tasso zero e in più trasporto e montaggio sono inclusi. E quindi richiedi subito un preventivo, scoprirai un rapporto qualità-prezzo che ti sorprenderà. Scopri lo store aperto da lunedì al sabato con orario continuato in via Mestre 18 o vai subito su cucineandco.it. Doimo Cucine, la qualità che scegli, il servizio che fa davvero la differenza.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima.

0: No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie direttamente dalla nostra redazione.
7: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Giallo in un appartamento di via Francesco Selmi a Casal de' Pazzi nella serata del 29 settembre scorso, ma la notizia è stata presa soltanto nelle ultime ore. La polizia ha trovato il cadavere di un uomo di 84 anni affetto da diverse patologie riverso sul pavimento della sua villetta rinvenuta con le finestre aperte, un aspetto che ha subito insospettito gli investigatori che hanno proceduto al sequestro dell'immobile. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause del decesso dell'anziano, sul quale sono state trovate alcune lesioni sospette che potrebbero far pensare ad un'aggressione ma anche a un fatto accidentale. Ancora esplosioni nella notte, ancora ordigni rudimentali piazzati di fronte ad esercizi commerciali. Nessun ferito ma paura e preoccupazione per quella che appare una nuova offensiva della criminalità. Fra le ipotesi dell'ondata di attentati avvertimento, non soltanto quella del racket ma anche di minacce negli ambienti della malavita. Le due esplosioni nella notte all'Alessandrino e a Don Bosco. Un ragazzo di 18 anni tesserato con la Lazio è stato picchiato da un gruppo di giovani al termine della festa per il 18° compleanno di un amico. I fatti si sono consumati alle 4 del mattino di sabato 3 ottobre in via Letiziano 37. Il giovane è stato trasportato al Gemelli in codice rosso con la frattura del setto nasale. Il ragazzo, durante un litigio, ha difeso una ragazza presa di mira dagli insulti ed è stato aggredito con pugni sul volto dai ragazzi poi fuggiti. Tennis: Sinner rimanda ancora il suo rientro in campo, niente Shanghai, a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo perseguita da Wimbledon. Il campione al Tuatesino rimane comunque per un'altra settimana alla 92esima al comando del ranking ATP e ci resterà almeno fino a Vienna. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Mi accorgo che questo mondo evolve solo nella tecnologia, ma non accenna ad evolvere l'amore, i sentimenti, il bene, lo spirito. Mi sento quasi l'unica al mondo nella disperata ricerca di qualcuno uguale a me.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Va bene, ne ha fatte tante, tantissime di grandissimo successo, ma permettimi di dire, e mi prendo la responsabilità di ciò che sto per dire, che Luca Carboni, L'amore che cos'è, davvero l'ha cantata in modo stratosferico, anno domini 1992, ma è restata davvero nei nostri cuori. Buon pomeriggio ancora, sei su Dimensione Suon Soft. E intanto tutto è pronto, il villaggio natalizio riappare come per magia, ma dove? A Pomezia, dal 17 ottobre c'è Lilly Garden Store, ti invita a vivere il suo fantastico villaggio natalizio, un percorso incantato tra tantissimi addobbi, luci, alberi artificiali, presepi e tantissime idee regalo. E sabato 17 e domenica 18 ottobre grande inaugurazione con area street food e animazione per grandi e piccini, orario continuato dalle 9 alle 19:30. C'è Lilly Garden Store, ti aspetta con i suoi 30.000 metri quadri dedicati al giardinaggio nella sede di Pomezia in via Laurentina 52. Scopri di più su cellini.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre.

0: Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: il 10 ottobre solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Sotto a chi tocca col sottocosto! Nei nostri supermercati, fino all'11 ottobre, i prodotti li paghi meno di noi! Nutella Ferrero, confezione da 950 grammi, 4,99 euro. Supermercati PIM, i pezzani in agora,
8: risparmio di qualità. Dimensione suono soft.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. Castel Romano Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Allora ragazze, ok a crema e sieri per il décolleté, ma preparatevi ad inserire nella vostra routine la boob care, uno step fondamentale per la cura del seno, lo screening.
5: Il trattamento migliore per il tuo seno è la prevenzione. Durante l'ottobre rosa, se hai tra i 45 e i 49 anni, prenota una mammografia gratuita. Se hai tra i 50 e i 74 anni, accedi gratuitamente allo screening tutto l'anno. Chiedi al tuo medico e prenota su salutelazio.it. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Campagna promossa da Regione Lazio.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: C'eri una volta. Ci sei sempre stata. Ci sarò sempre. Bello sentirsi dire...

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.

0: Esatto! Ricorda, solo il 10 ottobre, solo a Valmontone Outlet. Non fatelo raccontare! Info e condizioni su valmontoneoutlet.com.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare

servizio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B, aperti anche la domenica.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Prendersi cura del corpo e della pelle è importante e TB Spa ti aiuta a farlo con le sue quattro dimensioni del benessere: Detox, Relax, Energy, Anti-Age. Ogni dimensione apre ad un'esperienza diversa tra percorso spa, massaggi, rituali e trattamenti personalizzati. TB, quattro dimensioni, infinite esperienze di benessere. A Tivoli Terme. All'interno anche una spa privata per eventi aziendali. Vai su tbspa.it.
3: Fino al 14 febbraio, Palazzo Bonaparte a Roma presenta la grande mostra dedicata a Vasili Kandinsky. Oltre 70 capolavori dal Centre Pompidou di Parigi raccontano il maestro che ha trasformato colore e forma in pura emozione. Un evento straordinario targato Artemisia. Info su artemisia.it.

0: canzoni d'amore.
1: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Non ama chi non vede i difetti della persona amata come virtù.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: E poiché io ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo nome con le loro foglie di filo metallico.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio sogno proibito.
0: Proprio mai.
1: È vero, Speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia.